0: mbokki diglu radio ICAP FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba sen detaayu fasal al dhikr digetaayu laaj ak tontu ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman
1: mbokk yi ma ngi len di nuyu di len ziar de soit fi ci sen atou xam xam bi di fasalu al dhikr in kuntu la taxam fi ci ICAP FM
0: ngeen ci ko am al khamis bu jot jurom ñent waxtu joté ci guddi ak genn wal 21h30 ngeen koy tolenti watal ak lek ci aduna ji bu ñent waxtu joté 16h ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman